wema pete wema konzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete na makonzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wema konzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete na makonzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wema konzo. Wema konzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wema konzo. Wema pete na makonzo. Mujuru michenje. Nunzine zungu ispembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Wema pete wema konzo. Wema konzo. Nunzine zungu ispembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Wema pete na makonzo. Mujuru michenje. Nunzine zungu ispembenene. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru michenje. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wema konzo. Mujuru wema konzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzine zungu ispembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete.